assoluti frazioni, per aria data. E se ti ricordi, direi, di una pure guru di Bhakti Prabhu.